0: escuchando al vaquero de la radio, Carlos Alvidres.
1: ¡Me golpe, me golpe!
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?